Deus, da propitius patrem et debus nostris, urope misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,